0: 你跟他翻译一下，产生姐夫。
1: 你姐夫，姐夫，姐夫。
0: 啊！要送你个惊喜。哎，完了完了完了，玉米掉了。
2: 我就
3: 来了吗？
2: 哎，我不去。
0: 饿了就直接
2: 吃吧。
0: 不要吃。
2: 看见吗？
0: 我喜欢。不好
2: 意思，就是
0: 我喜欢。我们走吧，走吧。
4: 看他对他的屏幕是什么？从上次。哇！
5: 那小的时候是一起生活过是吗？
0: 对对
6: 对，到六个月我们就回中国了。
0: 之前在意大利，小姨子也当过德华。
6: 对，是的。
3: Mi manca tantissimo in Elo, non ho di vederlo. Bello, che è cresciuto.
0: 赶紧把我们准备的礼物给你妹妹。
6: 哦，对。
0: 知道这是什么吗？他
3: 100 euro，
2: 100欧，
0: 不是100欧。
2: 那阿飞，阿飞，
0: 反正这几十，
6: 空头支票，这个就是，这是不是就空头支票？
2: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
6: OK。
0: 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧？
2: Questo regalo è molto più bello di soldi.
3: Le esperienze.
2: Ha più valore, sì.
3: Fatto.
2: Ok. Quindi tre desideri.
3: Belli.
2: Belli, molto bene. Che i 实现三个愿望。
0: 那必须带你实现。
3: 稍微有点任性了。
0: 跟妈妈有点像。
2: piano piano， 来你。
3: ciao lì， Eleonora。
0: cos'è？ 送你的礼物。
3: 谢谢谢谢谢谢。
2: 哦，太可爱了，真的，太可
0: 爱了。让妈妈特地给你准备的。
3: 谢谢谢谢。
0: 妹妹坐这儿。好啊，你们俩喝点红酒。
2: 这
0: 个也是立夏选择的场所，
6: 这个跑南京啊，
0: 对对，
6: 哦，也是一样，然后
3: 在 realtà。Le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo, quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi.
2: Però, cioè, mangiano il po'.
3: Questa mi piaceva, infatti.
2: Ah, ok.
3: Si qua, tu si qua.
6: Ci fa cosa?
3: Ma questo. Così. O così. Oppure. Così. No, no, ma. Oppure questo è perfetto. Perfetto. Anche così. Così anche.
2: È vero.
3: Così.
2: Sai che c'è quando vedi una bella ragazza.
3: Ah sì.
2: Quando hai un menu.
3: Così. Oppure.
6: Io.哦哟，你是给他包了一只。
0: 啊，对，春节是的。
6: 这边这一对夫妻在给他包荔枝，给他一直包荔枝，一直在包荔枝。
5: 这边呢，
6: 完全无动于衷。
0: 对。干嘛
2: ？Hai visto cosa fa Daniele？ Daniele 做什么？你看到了吗
7: ？No。
2: 这啥？
0: 哎，你剥给他吃的，
8: 我剥四五个了。
0: 我看你以为你自己吃的这个，我也剥给你吃了。那我们俩离太远了，他们俩离得近，我们俩中间隔个小姨子。
9: 又开始了。
6: 那你给小姨子
0: 吧。不，我给老婆吃。啊，嘴巴来了。
6: 我自己吃。
0: 那，他生气。

0: 跟你的戏行吗？他们找可怕的时候
1: 戏
2: 那什么意思？
0: 我来做动作啊，然后你猜这个动作是什么。Il mimo, cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
3: Ok,
0: tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese, lo dice in cinese questa cosa, sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
3: No.
0: E chi vince
3: no, sul letto.
0: Va bene.
2: No, va bene.
0: No.
2: 不能作弊啊！
3: No.
0: 我怎么可能？
3: 爸爸，不要 fare cose difficili。
0: No, facili che potete indovinare。
3: OK。Giocare a basket。Pescare。
2: 那哦，我先讲。
4: 盖被子。
5: 啊，不是，自行车。
3: 对。
5: 哦。
3: 好了，你可以打。
4: 塞瓶子。
3: Giocarsi!
4: Fammi,
3: tu
4: gemma d'oro.
3: Giocarsi a sopracciglia. Mettersi in mascara. Essere timida.
1: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio.Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io.
4: Nei mesi già.
1: Quindi, per forza, io sarei andata a finire nel letto e non sul divano.
3: Allora, io vi devo dare. Mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
0: Davvero?
3: Sì.
2: Oh.
0: Anche per questo?
1: Sì.
2: Sì.
0: Sì.
3: Prima cosa?
2: Ah, ho detto io l'ho là.
3: Caffè.
0: Oh, grazie.
3: L'altra cosa? Che da parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto.
0: Che carino!
3: È l'anello sardo.
0: Sì.
3: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa.
0: Sì, sì. Infatti mangia.
3: Questo profumo per la mamma di Hong. E questo profumo per te, Hong. Prego.
0: No, no.
3: Come no?
6: Ciao.
3: 我回来了。
0: 哇。
7: 我其实没买东西。
2: 你去逛街的？
7: 逛街的。
3: 不是。
7: 好多。哦。
4: 还真的没有买。
3: No,
4: vabbè,
3: che bello.Siediti, siediti, vieni qui.
7: Merita, merita.
3: Oh,
0: buona.
3: Ah,
7: come vai, va?
4: Oh, pa, 太热
0: 而且很湿哦。
7: 对呀，这个天这么热，这么热吗？这个你喜欢吗？
3: Per le zanzare. Ah, ok. Sì, sì, wow. Ma quanto era
7: bello. Ah, oh, Dio, ne ha tiè, sì. Mi dà,
0: sì,
7: va.
3: Wow.
7: 没想，好看吗？
4: 哎，你妈挑的礼物还很年轻哦，是年轻人喜欢的东西，
1: 对，
4: 哇，对，真的好
3: ，grazie， 谢谢谢谢。
7: 他今天好兴奋啊！
1: 是的，
7: 他现在不睡觉，
1: 是的，
2: 小姨来了，他能不开心？
0: 那你今天晚上能不能不要醒啊？
7: 肯定不会醒了，因为到现在没睡，人家睡多一点。

0: 1000年前的南京啊，一个文化底蕴。
1: 然后现在，你让妹妹选择一个她喜欢的角色。
2: 你一说精灵，你就会想起红萝卜。
0: 对。
2: 对吧？
3: 打，咱们去去医院。
1: OK， 那就选择她了。
3: 完了。来哭了，来哭了。
1: 对，这就是你。
0: 这种展览形式在国外很少见。
4: Ma se io voglio andare dai signori?
3: Puoi andare? Ha fatto l'inchino, hai visto?
1: Ti dà zero gamma, ma.
4: È musica.
1: Zero è stato un inizio, ma è KTV. 1000年前
4: KTV.
3: Però uno.
1: Senna!
3: Uno.
5: Io già stavo andando a Guglielmo, che è un lupo, è un lupo.
4: Ah, posso scegliere la canzone. Ma soprattutto, la parte più bella, tutti i personaggini che fanno.Qualcosa di diverso, un lavoro, ci sono i cagnolini lì da soli, l'opera quella lunga e quindi veramente lì mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino.
1: C'è
4: il tè, ho riso, mi fa.
1: Sì, 白粥1000年前就已经有外卖这个业务了。这个外卖连忠孝皇帝也点过鱼羹和圆子，知道吗？而且还给过他小费。就你们意大利1000年前之前有这个外卖吗
4: ？No, non c'era la consegna.
3: È questo il
2: 外卖？送的外卖还是比较厉害，宋朝的外卖。
3: Ma questa invece è una scuola。
1: 对，这就是宋代的艺术，就是学校，这是给各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
4: Gratuita。
1: 对，不花钱。
6: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
3: Allora, intanto il museo è bellissimo, e poi questa tecnologia digitale della cultura cinese di Nanchino di mille anni fa e della dinastia Song.Ti fa proprio entrare all'interno della storia, mi ha fatto imparare tantissimo.
7: Che fa yenhua, ni xiang fa yenhua ma?
4: Vado?
1: Sì.
3: Sì. Wow!
4: Ci folla! All'ultimo dell'anno!
2: Ci sei un tanguan keji hanlian hao gao a.
1: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
4: 对啊，
6: 可以，是多的，
4: 很可以，很可以。
1: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙现在到现在600年了，你看保存的是不是很完整？
2: 是的，所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
1: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
3: 666，哇
6: 哦 ！Signori che avevano fatto i mattoni e è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità. Cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito, una cosa veramente molto particolare.
1: 这个在整个中国建筑史上都是绝无仅有的，我不知道在国外。有没有？
3: 应该没有，我没看到，没见过。
1: 所以说，一块城墙砖，半部金陵史，是一句名言，把它记下来，把它记下来。喂，
2: 瞧你嘚瑟的！
1: 一块城墙砖，
3: 一块城墙砖，
4: 一块城墙砖，
1: 半部金陵史，
3: 金陵史啊！
1: 好，
2: 他怎么说出了 rap 的感觉？
4: 天天教学。
1: 看右边，南京玄武湖，看到了吗
3: ？OK，
1: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
3: 啊， stati a gennaio.
6: Sì, e qua si sta molto meglio. Perché quando siamo andate a gennaio c'era freddo.
8: E ti è piaciuto?
3: Sì, mi è molto piaciuto.
9: E poi in fianco c'è Zufong.
6: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro Nanchino. Proprio

0: 有点害怕的。
1: hai paura?
2: No。
0: 如果说感觉到烫的话，就要讲一下。
1: Se ti scotta, dillo, che te lo tira su.
2: Così.
1: Cioè se ti scotta.
2: Va bene, così.
1: Non lo so io.
2: No, sto chiedendo.
3: 你看现在拍的像不像烤乳猪？
4: 真会比喻，
5: 香吗？
6: 羊肉串
7: 很香。
6: 你是觉得你的小姨是听不懂，你才敢这样说吗？
0: 好，那这个就结束了，我就把它拿下来了啊。回去的话，有一点就是很想冷的海鲜之类的，就先不要吃。
1: OK。
8: E allora prima sentivo caldo, poco caldo, poi sempre più caldo.Però non ho mai sentito bollente.
5: Quindi è servito per rilassarti. Perché serve per rilassarti?
8: Ah, ok, perfetto.
9: È stato rilassante alla fine. È stato... Io mi sono addormentata 3 volte, credo.
5: È stato rilassante. Ho mai fatto a Nanjing così tante volte.
3: È molto interessante sperimentare.
10: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船，
3: 单独带她安排了一个游船体验。
6: Allora Paggio, vai, ti devo dire una cosa. Se tu vieni a Nanchino, devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è esatto. Infatti.
3: Quindi sei felice? Ma tu ne ma.
6: 对啊，我在南京住了这么长时间，我肯定懂啊。
3: 那我问你，你知道秦淮河有多长吗？
9: 处处在考试。
1: Secondo 200 chilometri.
6: Chilometri?
1: Ma che ne so, il po' è lungo?
6: Quanto? Mezz'ora.
3: 我告诉你吧，110公里全长。
6: meno.
1: 哎，vabbè, 110 chilometri.
3: 那差一倍呢？你刚才讲200。
1: 哎， vabbè, uguale, cioè.
3: 还有一句话是形容秦淮河的，叫十里秦淮河，六朝金粉地。是不是很有文化？你
6: What?
1: Bravo, Ong.
6: 你今天怎么这么多文化呢？
3: 我带妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚的。
11: 晚安，
3: 我背了好久了。鼓掌。
6: Bravo, dai, OK.
3: 我还没讲完，我还有功课。我还查了功课。
6: 来，
3: 你等一下啊。
5: 还百度
1: 现查一下，
5: 现查
6: 不能看啊。
3: 你记不得了，记不得了。有首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。
6: 夜泊秦淮近酒家，夜泊秦淮近酒家。
3: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
5: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客写诗赞美。哎呀，《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
3: 是的，
1: 哎，是的。
3: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
1: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. E però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca. E c'era la musica classica.
10: Ah! Sì. 很喜欢那个船，很美很美啊，因为晚上的时候水上很舒服很舒服，有一点点风。
12: Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va,
1: 随地大小唱。
12: Lasciala andare, quando l'amore viene il campanello suonerà.
3: 请进。哇，今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
1: È bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
2: Sono grandi, grandi.
1: Sono veramente belli.
2: Mi piace veramente tanto questo giardino.
1: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però. Ovviamente preferisco...

0: che abbiamo visto questo qua.
1: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio, no. Quello di indossare il vestito tradizionale cinese.
2: 你好，你好，你好，就是我们预约来体验汉服的。嗯嗯，好的，我妹妹这次来中国的，有一个愿望，就是穿汉服。今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。哦，是贝拉，是贝拉，克罗纳蒂菲尔。
3: 我们安排给她穿宋代的汉服，
4: 让她感受，中国文化的一个博大精深吧。
5: 中国的服饰和妆造，它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大，故称下；有服装之美，谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发，绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现。
6: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。
7: Io credo che quando avrei finito con questo trucco, non mi riconoscerà più nessuno.Perché sarò super diversa.
5: 是的，会有很大的区别。
7: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto. E quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli. Andiamo a cambiarci vestiti.
6: Wow, 太好看了。
1: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
7: Guardare anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione. Quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
6: 妹妹，这个装扮还有皇妃的感觉。

0: Che ottimo.
1: Sei un baffo.
2: Ah, sei un baffo. È una cosa molto particolare. Suonare con le piccole ciotoline è molto particolare, molto interessante.
3: 我要是感谢我们所有的两外宾，我们家乡人啊，今天有外国朋友来了，我更高兴。我们的北京带着外国，
1: 对，
3: 哎呀，那不得了哎，
1: 那肯定的，
3: 不得了哎，
0: 北京，北京，
3: 我们现在呢，啊，代表南宁北京送把两个娃儿，一个一女，
2: 谢谢，
0: 有机会再到我们这里去，
2: 好，
0: 我们，
3: 我奶奶的
0: 南宁话特别正宗，
3: 是的，是的。
2: Capisco perché effettivamente l'Elisa sia

0: da vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà tanto, che ti dà proprio tanto.
1: Ma invece un'altra cosa, com'è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuen Bao?
2: Cioè, mi ascolta di più.
1: Ah, bello, bene.
2: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo a fare il latte, a fare la pappetta, cioè. Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli
1: Sei
2: parla.
1: bravo.
2: Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
3: 我还以为你们俩在说我坏话呢。
2: 哦，别说了。
1: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Mi sbaglio, è
2: Davvero?
1: vero.
2: Per esempio, adoro.
1: Allora, quando era in Italia, io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
4: 我的妈呀！
5: 这真不叫马脸。
3: 对，因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近一
5: 你还在夸你呢。
1: Adesso tu ti continui a dire che sei bellissima. E quindi perché sei venuta a vivere qui a Nanchino? Cosa ti piace della Cina, di Nanchino?
2: Allora, io ho sempre pensato che non sono io che ho scelto Nanchino, è
1: sempre
2: stato Nanchino che ha scelto me.
3: Che bello!
1: È molto buono quello.
5: Anche in caso, io credo che Lisa sia su. 你不在的时候，他说你的都是好
3: 啊，
5: 但他当你面的时候，他吐槽你，
3: 啊是
5: 是吗？我觉得其实挺好的，就是他有什么不满意，他当你面说了，他不在背后蛐蛐。
3: 对，但是我们俩的一个相处模式嘛，有什么事我会当面跟他说，他也会当面跟我说。
5: 关于这个旅拍啊，我觉得现在是很流行的。你呢？你有想要带你的家里人来体验一下这些？
6: 因为我妹妹特别特别喜欢穿汉服。后来我妈妈来的时候，我也带我妈妈去穿汉服，我们三个都穿了。我妈妈超级喜欢，因为是第一次嘛。
5: 哎，真棒！
7: 啊，去那个云南的时候，就是大家都会穿那个云南的衣服，就像来贵州会穿那个少数民族的衣服一样。然后在到一个街上，你就发现哦，全都是一样的人。然后在北京，全都是格格。
5: 阿福，你去扮过太子吗？
8: 我没有，但是我愿意。
9: 我愿意。
7: 你可以穿那个太极天。
5: 哎，你想找太监的服装，搞不好还真找不着。
7: 真的吗？
5: 没有一个旅拍的店会备这个。啊，我们刚刚聊了这么多，其实妹妹这个旅行还有继续。
3: 对。
5: 哇，那赶紧去看一下吧。
10: 呀，小朋友一岁了。
1: 对了。

0: Perché comunque il cinese non è semplice, però ce l'abbiamo fatta.
1: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
2: Oh, c'ho io, mi uso un negrini.
1: Guarda, Enea.
3: Cos'è?
1: Sono
3: tutti
1: i nonni materni.
4: Tra un po', vengo in Cina.
1: Si fa la tua,
5: ho coraggio. Bellissimo.
6: Ho capito, ho capito.

mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero, come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.